Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:27.
2: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare della bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembra più dolce

passi è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

Era difficile cominciare meglio questa volta, Simona Molinari, napoletana, con questa versione di Caruso di Lucio Dalla, veramente da brividi. Io non so che dire, non posso aggiungere altro, se non se le hanno dato due premi, due targhe Tenco, hanno fatto solo bene. Allora,

0: Lei ha fatto senz'altro bene a cercarsi un nickname un po' più semplice, cioè Selassie. Questa è Full of Life, un brano che ci siamo già ascoltati diverse volte on Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, ancora una volta benvenuti in questo spazio in cui diamo voce alle più sensuali interpreti, alle più raffinate ed eleganti, come in questo caso Sanne Grete Puthis, ovvero Selassie, nata nel 1989, belga, musicista e cantautrice, e questo pezzo era Full of Life. Bene, con un brano a sorpresa che fu presentato soltanto per una pubblicità di una celebre catena, stavo dicendo Mastercard, vabbè diciamolo, di una celebre catena bancaria, lei SZ vinse clamorosamente un Grammy Awards nell'edizione 2025, nell'ultima edizione. E questo è, appunto, il brano era Saturn. Noi invece ci ascoltiamo questo Open Arms, ovvero braccia aperte, quindi a braccia aperte, ZZ con Travis Scott.
1: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always said, tell me.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto!

È una splendida voce quella di Sarah Vaughan, che è ritornata in questo progetto dei Gotan, gruppo franco-argentino, che ha ripescato questa stupenda versione di Whatever Lola Wants. E chissà quanto sarebbe felice di ascoltare il suo nome accostato a quello di Sarah Vaughan, la mia amica Samara Joy. Samara Joy è insomma un grandissimo successo, è stata una sorpresa per qualcuno, per me no, che l'ho vista dal vivo giovanissima, 22-23 anni, e appena l'ho sentito ho detto: questa vince un sacco di Grammy Awards. E infatti ne ha vinti ben 7, ragazzi, 7 Grammy Awards. Chi li vince in 2 anni? Solo lei. Ed è una grandissima, veramente una voce stupenda, una voce che ritorna con questo grande classico, con questo standard, Round Midnight.

Samara Joy è sempre una voce che personalmente mi fa venire i brividi. Dopo di lei c'è soltanto Smoma, e da Franz Di Maggio è tutto per questa Ladies Man. Un abbraccio e come sempre happy music.

0: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:06.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
2: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
1: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
3: Questa è Mediolanum.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Sono le 3:11.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Birk non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper. Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 675 Umbro Laziale è chiuso lo svincolo in entrata e in uscita di Faulbagni in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Fregene Nord e di Ceri in entrambe le direzioni in provincia di Roma, esclusi festivi e prefestivi. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 3 km circa nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Faiti, strada statale 7 via Pia e di Latina in entrambe le direzioni in provincia di Latina, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, finalmente liberi. Dopo le mobilitazioni di questi giorni, Israele ha espulso Saif e Tiago, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia, prelevati in acque internazionali e sotto sequestro per una settimana da parte dell'IDF. Associazioni ONG avevano chiesto il rilascio con manifestazioni fino a sabato scorso in diverse città. La cura per il paese. Entro il 2029 ci sarà bisogno di oltre 2 milioni di collaboratori domestici. I dati emergono dal Family Network di AssindatColf. Ascoltiamo Luca Di Sciullo di IDOS.
6: Oggi presentiamo lo studio che il Centro Studi di Ricerca IDOS ha realizzato per AssindatColf sulla stima del fabbisogno di manodopera nel comparto domestico, soprattutto straniera. E quello che ne viene fuori è che tra il 2027 e il 2029 ogni anno mediamente noi dovremmo ingaggiare nel comparto oltre 40.000 lavoratori domestici, dei quali 33.000 stranieri e in particolare tra questi ultimi 24.000 non comunitari.
5: Un nuovo corso. L'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro ha eletto quale nuovo presidente nazionale Amedeo Bozzer, già presidente Anmil Pordenone dal 2008, e ha detto che il momento è critico, ma non arretreremo di un solo passo nel continuare ad assolvere al nostro compito di rappresentanza, supporto e presenza sull'intero territorio nazionale. Giornalisti nel mirino, la mobilitazione della categoria anche in Italia contro i reporter uccisi nelle zone di guerra. Ascoltiamo Marino Bisso di No Bavai.
1: Sono stati uccisi a Gaza, in Palestina, ma altri tanti scenari di guerra, come anche, non dimentichiamo, il Sudan o altri paesi del mondo in cui manca un'informazione adeguata e dove diventano sempre più obiettivo i giornalisti perché raccontano la verità e possono riferire dei crimini di guerra contro i civili. L'ultimo esempio sono la collega morta in Libano. Ribadire che l'informazione possa avere accesso in zone di guerra è un compito che noi spetta, ma aspetta, e lo dobbiamo soprattutto nei confronti dei cittadini.
5: I bambini coltivano il museo. Oggi a Reggio di Caserta si tiene la presentazione pubblica della valutazione di impatto del progetto Orticultura, finanziato da Coni Bambini e con capofila la cooperativa sociale Terra Felix. Le esperienze educative più innovative realizzate nelle province di Caserta e Napoli tra il 2020 e il 2023. Il Cammino Educa, l'associazione Lunghi Cammini, offre una chance ad adolescenti vulnerabili attraverso i lunghi cammini educativi. Nata nel 2016, ha l'obiettivo di permettere ad adolescenti e giovani in una situazione di disagio sociale, autori di reati, di mettersi alla prova. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de
8: From 7 bar, FM alter radio, algo de
7: From 7 bar, punto FM barra alter radio, algo de
9: From 7 bar, punto FM alter radio, algo de
7: From 7ba.fm / alter radio, algo de From 7ba.fm / altiradio.
10: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
11: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
10: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo, sì, di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
11: Ok, allora, il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Che quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento. momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
10: Eh beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E dirò

0: Rock Resilience, grazie. Questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
1: Sì, sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, chi più chi meno, ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockylands. E poi c'è un pezzo che era un Rome to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io ho, bellissima esperienza.
0: Andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
1: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano, e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo, la mia natura eclettica, insomma, mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International, insomma, mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque un bellissimo soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti, dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, è fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però Al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience, la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
4: 3:36. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. In cerca di aspetti curiosi o particolari della musica di ogni epoca, stavolta voglio stare sul relaxed, qualcosa tipo voce e chitarra e atmosfera nostalgica da ballad lenta. Tutto perché ho riascoltato per caso Wild World di Cat Stevens e mi ha preso un groppo in gola e in un flashback mi sono rivista giovane, giovanissima, capelli al vento, in spiaggia, quelle sere di fine estate di un'epoca senza cellulari dove i pixel dello schermo che guardavi in realtà era il luccichio del mare e le storie non le postavi ma le raccontavi a voce agli amici, in uno sharing di sogni, fantasie e un po' di ingenuità. Di quei tempi, a parte i ricordi, quel che è rimasto ed è arrivato fino ad oggi è sicuramente la musica, la buona musica, come la canzone Wide World del cantante folk britannico Cat Stevens, inserita nell'album T for Tillerman, Tè per il contadino. Due parole sull'autore. Cat Stevens, poi anche Yusuf, è lo pseudonimo di Stephen Demetre Georgiou, figlio di padre greco e di madre svedese. All'inizio della sua carriera musicale adotta come nome d'arte Cat Stevens perché un'amica gli ha fatto notare che i suoi occhi sembrano gli occhi di un gatto e in effetti era davvero affascinante questo nostro cantante. Anni 70, lui incarna in pieno lo stereotipo del cantante pop commerciale dell'epoca, un'immagine che gli consente di avere quell'iniziale successo ma dalla quale poi egli si distanzierà notevolmente negli anni a seguire. Wild World è stato composto nel, lasciatemelo dire, lontanissimo anno 1970, dopo che quello che all'epoca si chiamava Cat Stevens era uscito da un periodo di malattia, durante il quale aveva riflettuto molto sulle sue scelte di vita e artistiche, e in quella fase di rinascita si frequentava con una modella statunitense, Patti Darbanville, che fu per lui una vera musa ispiratrice, tanto che le dedicò poi anche una canzone intitolata proprio Lady Darbanville. Comunque, tornando a Wild World, mondo selvaggio, rappresentò il primo grande successo in classifica per Cat Stevens, piazzandosi alla posizione numero 11 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Mica male, Va detto che negli anni la canzone poi è anche stata reinterpretata in varie cover. Curiosa quella in chiave reggae di Maxi Prest del 1988, pure lei come cover ben piazzata nelle classifiche. E ancora dopo, nel 1993, altra cover di successo fatta dai Mr. Big. Nel 2007 toccò al cast della serie televisiva britannica Skins farne una propria versione per l'episodio finale della prima stagione. E allora, baby, entriamo in questo Wild World per apprezzare lo stile musicale iniziale di Stevens. Chitarre acustiche, sonorità delicate, testi un po' da canzone d'amore, un po' di misticismo, il tutto però avvolto e superato dalla sua calda vocalità. Stop alle chiacchiere, spazio alla musica, Cat Stevens e il suo Wild World.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Pensando a chitarre acustiche e lente ballad, è un attimo finire con la testa e con il cuore nel repertorio country. Chi più rappresentativo del genere di John Denver? La sua Take Me Home Country Roads, scritta con Bill Danoff e Taffy Nivert, venne registrata e inserita nell'album Poems, Prayers and Promises nell'anno 1971. Ebbene, si piazzò alla seconda posizione nella classifica delle classifiche, cioè la Billboard Hot 100. Un mix riuscito di voce, di cori e di suggestioni sonore. Le strade di campagna del titolo sembrano essere quelle della Virginia occidentale, della West Virginia, con i loro paesaggi da film western che le circondano, il desiderio di tornare a casa da mamma, un desiderio semplice di facile presa su tutti e in ogni epoca. Ma sapete, ho scoperto che è la canzone ufficiale dell'Università della Virginia occidentale e che se la suonano ancora oggi nei pre-partita di football e ad ogni evento di atletica in altre occasioni sportive come le vittorie delle squadre di football di pallacanestro, ovviamente con la partecipazione attiva del pubblico, e deve essere bellissimo ed emozionante uno stadio intero che la canta. Però c'è una curiosità: geograficamente non tutti i posti citati nella canzone sono della West Virginia, ad esempio il fiume Shenandoah o le Blue Ridge Mountains. Anzi, Taffy Nivert ha ammesso che neanche la strada, che è il cuore della canzone, è della Virginia occidentale. Infatti loro avevano pensato a un'altra strada, la Clopper Road della contea di Montgomery nel Maryland. Strada che esiste tuttora anche se il paesaggio è completamente cambiato e non ha più nulla di campagnolo o di bucolico. Eccoci giunti a casa, cioè alla fine della nostra puntata, e possiamo ascoltarci Take Me Home Country Road dalla calda voce di John Denver.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 3:53 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Zadikon, DJ, va ora.

fosse denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo, in poche parole siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

intitolato semplicemente Samba, è un pezzo che vi proponiamo in extended mix. Perde 4 posizioni dalla 17, dove era 7 giorni fa, scivola fino in 22, ma è già tempo di ascoltare la 19. L'abbiamo detto settimana scorsa, new entry, abbiamo tagliato una intro di oltre 2 minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

Ecco, again della puntata. Se preferite, rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 volte. Into the Groove in Dub Version 2026. Beh, insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi se sono risaltati in padella, solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata. Però adesso non è di questi

che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo acchito Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down. A te logo da Chico Catenacci, a tutto volume, questa irresistibile.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:25.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: 2 minuti, un libro.
11: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai 2 fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
12: Il GR Cultura dell'agenzia Dina.
13: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niccap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gassi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Buduso e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
14: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me,

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4:39.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: una festa due tizi stanno a parlare del più e del meno. A un certo punto uno gli fa: ma è vero che stai a lavorare per la TV? Però tu fa: sì, ancora 8 rate e ho finito di pagarla.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 9 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, comunichi di più.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplode.

ai fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'ACEA, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione, AI, IoT, Big Data, fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta, può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Unimarconi, Alessio Acomanni.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 5 e 55 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple, Magic Shop.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
3: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
2: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
3: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
2: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
3: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina. Qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
2: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima. Moicani Edizioni.
4: Il GR politico dell'agenzia DIR.
5: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elish Line, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.
6: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Algo Day.
7: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
6: From 7 bar, punto FM barra alter radio, Algo Day.
8: From 7 bar, punto FM alter radio, Algo Day.
9: From 7ba.fm / LT Radio, all go day. From 7ba.fm / LT Radio.
10: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico, perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tanti cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
11: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
10: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
11: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
10: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilient, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
11: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano in Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato il mio percorso, appunto Rockylands. E poi c'è un pezzo che era un Rome to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
10: però, esperienza però che andiamo fatto. Però andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
11: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami. Naturalmente uno attraversa l'oceano e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo, la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, un fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però al Goday termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento, che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience, la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Settevapunto.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go down. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, famo un altro giro di prosecco, e l'altro dice, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto l'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
4: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. Per la serie gli amori sfortunati sono quelli che danno da lavorare ai cantanti e agli artisti, più che gli amori sereni e tranquilli, ecco qui cosa ho scelto per questa nuova puntata. La 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest, svoltasi in Svizzera nel 2025, ha visto la vittoria dell'Austria con il brano Wasted Love, interpretato dal giovanissimo JJ. Una ballata elettropop che esplora il dolore di un amore non corrisposto. Il testo, scritto insieme a Teodora Spirich, nota come Teia, e Thomas Turner, utilizza la metafora del mare per descrivere la disperazione e l'abbandono, creando un'atmosfera intensa e malinconica. La canzone è in breve diventata virale su TikTok e Spotify, ma noi andiamo un po' a conoscere meglio l'artista, JJ. È il nome d'arte di Johannes Pichs, che ha conquistato il pubblico in patria prima e in Europa poi con la sua voce unica e il suo stile raffinato. Nato a Vienna nel 2001, ha vissuto parte della sua infanzia a Dubai prima di tornare in Austria. La sua carriera musicale è iniziata partecipando a talent show come The Voice UK e Starmania, dove ha mostrato il suo talento come controtenore. Sì, perché la sua è una voce molto particolare, inconsueta nel panorama attuale, frutto di doti naturali e di molta tecnica. E una delle curiosità più affascinanti sul brano, su Wasted Love, è proprio la sua fusione fra lirica e pop moderno, creata dal suo timbro pazzesco, dal timbro pazzesco di JJ. L'artista si esibisce regolarmente all'Opera di Stato di Vienna e ha saputo combinare la sua formazione classica con elementi elettronici, creando un sound innovativo e coinvolgente. La performance all'Eurovision è stata caratterizzata dall'ambientazione minimalista in bianco e nero, che ha però messo praticamente ancora più in risalto la sua voce potente e la profondità emotiva del brano. Inoltre ha segnato un momento storico per l'Austria, che ha conquistato il suo terzo titolo all'Eurovision dopo Udo Jürgens nel 1966 e Conchita Wurst nel 2014. JJ ha anche sottolineato l'importanza dell'inclusività e ha portato un messaggio di accettazione e uguaglianza sul palco. Giovane, ma già con il carisma di un artista di grande esperienza. Tutto da ascoltare, JJ, Wasted Love.

Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, sopravvissuti all'impatto con la voce di JJ. Vi trasporto in un'altra dimensione, sempre a parlare di amori infelici, ma in tutt'altro senso, con un brano del 1982. Ho scelto Desperate Love, una canzone degli America, dal loro album View from the Ground. La melodia è intensa e il testo esplora il tema dell'amore proibito e delle relazioni clandestine. Qui la storia non troppo lieta è quella di due amanti che si incontrano di nascosto, cercando momenti di passione lontano dagli occhi indiscreti. E con immagini evocative, la canzone descrive il rischio e l'emozione di un amore vissuto nell'ombra, dove i protagonisti devono sempre trovare alibi e nascondere i loro sentimenti. E se all'inizio la clandestinità aggiunge desiderio al desiderio, aggiunge quel pizzico in più di passione, e dopo un po' invece risulta frustrante e quindi anche questo amore si sgretola e diventa un po' disperato. Chi sono gli America? Sono una band di rock, anzi di folk rock statunitense, formatasi nel 1970 da tre musicisti, Dewey Bunnell, Jerry Beckley e Dan Peek. Il gruppo aveva raggiunto la fama internazionale con brani iconici come A Horse With No Name, Ventura Highway, Sister Golden Hair. Dopo l'uscita di Dan Peek nel 1977, comunque il duo rimanente ha continuato a produrre musica, sperimentando nuovi suoni e collaborando con altri artisti, anche importanti e di rilievo. Il brano Desperate Love è stato scritto da Lenny LeBlanc, Ava Aldridge e Cindy Richardson e prodotto da Bobby Colomby. La canzone si distingue per il suo sound coinvolgente e le armonie vocali raffinate, e che sono tutti elementi distintivi dello stile della band. Sebbene l'album abbia ricevuto recensioni contrastanti, ha segnato comunque un momento importante nella carriera degli America, dimostrando la loro capacità di evolversi e di adattarsi ai cambiamenti musicali. View from the Ground, l'album che contiene il pezzo, è stato registrato in diversi studi prestigiosi, fra cui gli Abbey Road Studios a Londra. Insomma, un grande pezzo nasce sempre con un grande lavoro, ricordiamocelo. Oggi che gli strumenti automatici, l'intelligenza artificiale ci illudono che la musica si produca con un click in un solo minuto, ecco. Con questo pensiero ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Desperate Love degli America.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 7:05.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: Passion.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
4: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Antártica.
1: O verão vai rolar com a Antártica. Vai a guaraná-antártica.net e vê como ganhar uma hotel party e muitas centenas de prémios. Participa já!
2: Sono le 7:29.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Le sfere di posidonia oceanica, molto comuni sulle spiagge del Mediterraneo, rivelano l'inquinamento da microplastiche nei mari. Oltre una sfera su tre è contaminata da plastica, di cui quasi la metà è di dimensioni inferiori a 5 mm, con netta prevalenza di fibre sintetiche in prossimità degli impianti di depurazione, a dimostrazione delle pressioni antropiche sulla costa. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea lungo 13 siti della costa laziale e pubblicato sulla rivista internazionale Environments, che ha analizzato struttura e contenuto di 1300 di queste sfere, le egagropile, comunemente note come palle di mare. La Colossal Biosysis annuncia che sta lavorando alla de-estinzione dell'antilope blu, una maestosa antilope africana scomparsa da circa 200 anni. In precedenza, la società ha lavorato sul mammut lanoso, tilacino, dodo, moa e metalupo, sempre nell'ottica di cancellare l'estinzione di queste specie. L'antilope blu abitava le pianure costiere dell'Africa del Sud, con il suo caratteristico mantello color grigio-blu ardesia e le corna nere ricurve all'indietro, che raggiungevano circa 56,5 cm. Era più piccola dei suoi parenti più stretti, l'antilope roana e quella nera. Colonie europee e boeri ne provocarono l'estinzione nell'arco di circa 150 anni, tra il 1650 e il 1800, attraverso la caccia intensiva e l'espansione degli insediamenti. Una carota di ghiaccio lunga 2,8 km, prelevata sotto la calotta antartica, permetterà di rivelare i dettagli fondamentali ed inediti sulla storia del clima e dell'atmosfera terrestre. È l'ultima campagna del progetto di ricerca Beyond Epica Oldest Ice, che per 6 anni ha visto impegnate 12 istituzioni di ricerca di 10 paesi europei. Per la prima volta, analizzando le informazioni racchiuse nella carota di ghiaccio, gli scienziati otterranno una registrazione continua del clima del nostro pianeta fino a 1,2 milioni di anni fa. Il team di ricerca ha infatti raccolto frammenti del substrato roccioso coperto dai ghiacci, che permetterà di comprendere quando è stato esposto l'ultima volta alla luce. Il risultato sarà determinante per stabilire con precisione l'età della calotta glaciale. La gestione delle risorse idriche nel bacino del Po compie un passo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dopo oltre 10 anni di sperimentazione è stato infatti sancito un accordo che consentirà di innalzare il livello massimo del Lago Maggiore fino a 1,40 metri rispetto al precedente limite di 1,25. Una decisione definita storica che permetterà di accumulare tra i 20 e i 30 milioni di metri cubi di acqua in più, preziosi soprattutto nei periodi di stress idrico. L'obiettivo dello stoccaggio preventivo dell'acqua è di rafforzare la resilienza del sistema agricolo della pianura padana, ma anche di tutelare gli ecosistemi naturali, garantendo il mantenimento degli habitat e della biodiversità che trovano nell'acqua un elemento essenziale.
3: 7:36. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 7:41 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Antivirus, 4 gli italiani in quarantena ma stanno bene. Dal Ministero della Salute le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, che nel frattempo è ripartita da Tenerife. Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, dice Trump dopo la replica di Teheran alla proposta americana. Il presidente consulta i vertici delle forze armate. Harakiri, Napoli, Champions rinviata. Nel Monday Night di Serie A al Maradona il Bologna vince 3-2 con un euro gol nel recupero. È ufficiale Roma-Lazio domenica a pranzo.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio Studio, Daniele Baldi, redazione Nicola De Muro, Alessandro Cisilin e per lo sport Jenny De Gaetano. Antivirus, rischio basso ma bisogna in ogni caso seguire delle linee guida, così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare tutti i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Sentiamo.
3: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di sci per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca. Nel pur difficile contesto europeo, del resto, si intensifica il pressing per poterne far parte dall'Ucraina ai Balcani occidentali. Sentiamo.
4: Il Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di beni provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le pur limitate misure approvate, dure proteste di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, mentre i 27 vanno avanti anche col riallaccio dei rapporti con la Siria. Ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto un anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità. Diverse cancellerie ricordano che ad attendere gli scontri sono da anni i paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles, tra loro la Serbia, che si dice filo europea ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità, per confutare il profilo psicologico interpretato dai quaderni sequestrati e dai soliloqui nelle intercettazioni ambientali. Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, il Bologna vince 3-2 con un eurogol nel recupero. Intanto è ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio.
5: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime quattro domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30. È ufficiale, come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram, domani allo Stadio Olimpico insegue il double, scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente. Per il Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Tennis, in poco più di un'ora Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Ruud e Zverev, eliminati Cobolli e Bellucci. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, Nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek nel 1981 e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Secondo giorno per questa settimana di Almanacca che abbiamo deciso di colorare di rosa, almeno in apertura. E a noi della redazione Fucsia di Sette Va viene piuttosto facile. Alessandro Bergonzoni non conosce la paura di sbilanciarsi. Ti amo, ti ho sempre amata, ti amo da generazioni. Mio padre ti amava prima di me, mio nonno prima di lui. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti. Il rafforzare dei concetti è efficace quando raggiunge estremismi. Come non condividere il pensiero di Rosa Fantasia? Il ti amo più vero che ho sentito continuava con Accidenti a te.
1: Se c'è una bella al mondo sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella tu lo sei di più. Sei qui davanti a me ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, un universo e una stupidità umana, ma riguardo un universo ho ancora dei dubbi. Everybody.

A partire dai primi anni 2000 si è affermato come uno degli artisti di maggior successo dell'America Latina e del mercato spagnolo negli Stati Uniti d'America. Le sue canzoni sono

Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo.

0: protagonista del momento, il disco H della settimana è firmato Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo il tempo.

come me. Perché ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

compone e produce musica. Alcune tappe importanti della sua storia passano attraverso illustri collaborazioni. Ha scritto per Madonna, Michael Jackson e per anche artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche. Lenny

ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quegno dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora al Manacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sattevà Almanacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti la risata, ovvero la felicità.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
2: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power,

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 8:22. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
1: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
0: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Se c'è il carabiniere che fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, che non il coccodrillo lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.
2: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo etimologie sorprendenti. Oggi, paragone. È una parola semplice e vasta, che frequentiamo ogni giorno. Ma per comprenderla nella sua interezza ci occorrerà l'aiuto dell'etimologia, che ci porta su rotte inattese. In particolare qui, sull'antico commercio di oggetti e monete d'oro. Il primo e più urgente problema implicato da questo commercio è antico allo stesso modo. Come fare il saggio dell'oro? Cioè, come posso sapere se questo pezzo di metallo giallo che ho in mano è oro zecchino, se è una lega truffaldina o pura mondiglia? Per scoprirlo serve un metodo sicuro, rapido e che preservi l'integrità dell'oggetto. Ad esempio, la coppellazione è un metodo sicuro e rapido, che era ampiamente conosciuto. Massaggia e ottiene un metallo prezioso in purezza fondendolo. Quindi non permette di fare un saggio lì per lì e distruggerebbe comunque monete e gioielli. Per questo i mercanti del Mediterraneo avevano sempre con sé un certo tipo di sasso dal profondo colore nero. Alcune varietà di diaspro nero hanno un colore perfettamente omogeneo, uno dei neri più cupi che si trovi in natura, simile a quello dell'ossidiana o dell'onice. spaccato in piccole lastre, si ottiene la proverbiale pietra di paragone, che prende il suo nome dalla procedura di saggio. Il mercante prende un campione d'oro di purezza nota e lo sfrega sulla pietra di paragone. Il greco paraconao vuol dire proprio sfregare contro, composto di para, presso, e aconao, affilare. L'oro di purezza nota lascia così una striscia dorata con un certo tono di colore. Poi il mercante prende il pezzo d'oro da assaggiare e sfregandolo fa una striscia accanto alla prima. Stesso colore, stessa purezza. Colore diverso. Fregatura. Si tratta di un modo grezzo di paragonare, ma efficace. Oggi il paragone su pietra esiste ancora, ma è raffinato dall'uso di acidi, in particolare di acido nitrico. L'oro non reagisce con l'acido. La striscia lasciata dal campione puro resterà inalterata, mentre quella dell'oro via via meno puro sarà via via più corrosa. Chissà quanto era facile vedere qualcuno che paragonava nei mercati mediterranei. Certo, è facile comprendere come un'immagine del genere, tanto suggestiva e di presenza capillare nelle città, abbia invitato i significati figurati di comparazione, fare un paragone fra due vini, di similitudine, per farti capire una situazione ti faccio un paragone, e di somiglianza. Non c'è paragone, i ravioli della mamma sono i migliori. Ed è meraviglioso che significati tanto cardinali, tanto fondamentali per il pensiero, traggano origine dal nome di un sasso nero che correva terra e mare nelle sacche dei mercanti.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:40.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, beh, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani, che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
4: I breathe in too precisely.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

tra le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in 15ª piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15 è conquistata.

0: chiamate, il vostro battesimo, anche la prima puntata di Next Generation. Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: Generation.
1: Green light bleed on your skin.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:13.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo, finalmente liberi. Dopo le mobilitazioni di questi giorni, Israele ha espulso Saif e Tiago, i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, prelevati in acque internazionali e sotto sequestro per 1 settimana da parte dell'IDF. Associazioni ONG avevano chiesto il rilascio con manifestazioni fino a sabato scorso in diverse città. La cura per il paese. Entro il 2029 ci sarà bisogno di oltre 2 milioni di collaboratori domestici. I dati emergono dal Family Network di AssinDatcolf. Ascoltiamo Luca Di Sciullo di IDOS.
6: Oggi presentiamo lo studio che il Centro Studi di Ricerca IDOS ha realizzato per AssinDatcolf sulla stima del fabbisogno di manodopera nel comparto domestico, soprattutto straniera. E quello che ne viene fuori è che tra il 2027 e il 2029 ogni anno mediamente noi dovremmo ingaggiare nel comparto oltre 40.000 lavoratori domestici, dei quali 33.000 stranieri e in particolare tra questi ultimi 24.000 non comunitari.
5: Un nuovo corso. L'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro ha eletto quale nuovo presidente nazionale Amedeo Bozzer, già presidente Anmil Pordenone dal 2008, e ha detto che il momento è critico, ma non arretreremo di un solo passo nel continuare ad assolvere al nostro compito di rappresentanza, supporto e presenza sull'intero territorio nazionale. Giornalisti nel mirino, la mobilitazione della categoria anche in Italia contro i reporter uccisi nelle zone di guerra. Ascoltiamo Marino Bisso di No Bavai.
7: Sono stati uccisi a Gaza, in Palestina, ma altri tanti scenari di guerra, come anche, non dimentichiamo, il Sudan o altri paesi del mondo in cui manca un'informazione adeguata e dove diventano sempre più obiettivo i giornalisti perché raccontano la verità e possono riferire dei crimini di guerra contro i civili. L'ultimo esempio sono i colleghi, la collega morta in Libano. Ribadire che l'informazione possa avere accesso in zone di guerra, un compito che noi spetta, ma spetta e lo dobbiamo soprattutto nei confronti dei cittadini.
5: I bambini coltivano il museo. Oggi a Reggio di Caserta si tiene la presentazione pubblica della valutazione d'impatto del progetto Orticultura, finanziato da Con i Bambini e con capofila la cooperativa sociale Terra Felix. Le esperienze educative più innovative realizzate nelle province di Caserta e Napoli tra il 2020 e il 2023. Il Cammino Educa, l'associazione Lunghi Cammini, offre una chance ad adolescenti vulnerabili attraverso i lunghi cammini educativi. Nata nel 2016, ha l'obiettivo di permettere ad adolescenti e giovani in una situazione di disagio sociale e autori di reati di mettersi alla prova. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: 9 horas e 23 minutos.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Tanto

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: A una certura della notte.
3: Pronto.
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
3: Ah, è lei.
4: Al mixer Paolo Marchionne.
3: Hai sentito?
5: Oddio, mia. Pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
6: 16 Radio, comunichi di più.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 9:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
4: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
5: Magic Temple, Magic Shop.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Se te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo,

L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 6 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in commissione giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

Insomma, c'è stato un sardo, va dal dottore e fa: dottore, non riesco a trattenere la pipì, me la faccio sempre sotto. E il dottore fa: è incontinente. No, veramente anche qua in Sardegna, mica.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Sensación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Basso rischio ma massima cautela. Arriva la circolare del Ministero relativa all'antivirus. Due italiani in quarantena per ordinanza. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Trump valuta le opzioni militari prima di partire giovedì per la Cina. Teheran ribadisce: non ci sono alternative ai nostri 14 punti. Tennis internazionali d'Italia. Il derby che non t'aspetti. Jannik Sinner affronta negli ottavi il qualificato Andrea Pellegrino. Il numero uno del mondo, cerco di migliorare sempre.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus, tutti rimpatriati, 125 passeggeri, ora si trovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Intanto in Olanda fa discutere il caso di 12 dipendenti di un ospedale finiti in quarantena per un errore procedurale nel trattare un paziente Antivirus ricoverato lo scorso 7 maggio. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti a contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, sempre asintomatici. Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e isolamento fino a 42 giorni. Precauzioni necessarie perché, anche se a bassa contagiosità tra gli umani, si tratta di un virus pericoloso. Facciamo luce nella scheda.
4: Le malattie da antivirus, chiarisce il Ministero della Salute, sono infezioni virali di diversa gravità trasmesse all'uomo dai roditori e comprendono diverse decine di specie virali. La trasmissione all'uomo avviene tramite il contatto con urina, escrementi o saliva contaminati di roditori infetti. Ad oggi la trasmissione interumana è stata documentata solo per il virus Andes nelle Americhe e rimane rara. L'infezione può causare una serie di malattie, tra cui patologie gravi e anche fatali, caratterizzate dal coinvolgimento renale, d'emorragie oppure da una sindrome polmonare. I sintomi iniziali includono febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, tosse. Non esiste ancora una cura specifica né un vaccino, pertanto è fondamentale un'assistenza medica tempestiva e il monitoraggio clinico. Il Ministero della Salute, in relazione al focolaio collegato alla nave Ondius, ha già attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario. Le valutazioni, condivise dall'OMS e dalle autorità europee rispetto al focolaio, indicano un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che in un post su X ribadisce i contenuti della risposta iraniana inviata agli Stati Uniti. Spazzatura l'aveva definita Trump, che alla stampa dichiara tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. Bombardieri in volo operativo verso il Medio Oriente, in forma il comando centrale degli Stati Uniti, che dà conto di esercitazioni. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 6 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un attacco aereo contro un'abitazione a Fardunin. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Il premier israeliano Netanyahu usa il nome ebraico per la Cisgiordania per scagliarsi contro l'Unione Europea, che ieri al Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti della regione. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca Social.com realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo.
0: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca Social.com presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di Social.com.
5: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
0: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
6: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
0: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
7: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
3: Yannick Sinner non vince, stravince poco più di un'ora per annientare l'australiano Popirin e regalarsi negli ottavi un derby quanto mai inatteso, che oggi alle 15 lo opporrà al 29enne Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare la americano Tiafoe. Il numero uno del mondo vuole migliorare ogni giorno. Ascoltiamolo.
8: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita mentalmente, devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne e appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo poi non esci più. No, quindi sto cercando di evitare.
3: In campo oggi anche Musetti e Darderi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: secondo giorno per questa settimana di Almanacca che abbiamo deciso di colorare di rosa, almeno in apertura. E a noi della redazione Fucsia di Sette Va viene piuttosto facile. Alessandro Bergonzoni non conosce la paura di sbilanciarsi. Ti amo, ti ho sempre amata, ti amo da generazioni. Mio padre ti amava prima di me, mio nonno prima di lui. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti. Il rafforzare dei concetti è efficace quando raggiunge estremismi. Come non condividere il pensiero di Rosa Fantasia? Il ti amo più vero che ho sentito continuava con accidenti a te.
1: Se c'è una bella al mondo sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella tu lo sei di più. Sei qui davanti a me ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, un universo e una stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. Everybody.

A partire dai primi anni 2000 si è affermato come uno degli artisti di maggior successo dell'America Latina e del mercato spagnolo negli Stati Uniti d'America. Le sue canzoni

0: Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo. Protagonista del momento, il disco H della settimana è firmato Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento.

felice come me. Perché ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata quando muore il sole. Io dentro i tuoi occhi tondi.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

compone e produce musica. Alcune tappe importanti della sua storia passano attraverso illustri collaborazioni. Ha scritto per Madonna, Michael Jackson e per altri artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche. Lennox

Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quegno dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora al Manacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sette Va al Manacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti la risata, ovvero la felicità.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calcedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calcedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 11:22.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora esalta il disco del momento.

Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
3: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
2: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati, sia chi è rimasto nella propria casa.
3: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
2: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
4: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
2: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
4: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
2: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
5: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
2: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
5: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
2: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
6: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche la sfilata. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace. Va bene, vogliamo sfilare.
7: Mi dia il foglio.
8: Ce l'ho io.
6: Grazie.
8: Ce l'abbiamo.
7: Attenzione che vi fate male.
6: Ce l'ho.
7: Adesso mi informo. Ministro, si fermi.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 32 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11:42.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri, evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 12 e 9 minuti.
3: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 2 minuti, un libro.
13: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
14: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
13: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
14: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
13: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
14: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina, qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
13: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori, di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.
15: Il GR politico dell'agenzia di...
16: Negoziati al palo tra Stati Uniti e Iran. Trump definisce inaccettabile l'ultima proposta di Teheran, mentre il blocco navale nello stretto di Hormuz fa volare i prezzi di petrolio e grano. In questo scenario critico, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia la linea del governo italiano. Roma è pronta a inviare cacciamine per ripristinare la navigazione, ma solo con una tregua e in una coalizione internazionale. Se il Parlamento deciderà, noi ci saremo, dice Crosetto, legando la missione alla necessità urgente di abbassare i costi di benzina e fertilizzanti che gravano sulle famiglie. Ai giovani vanno trasmessi valori di convivenza, non modelli di comportamento. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Milano alla Fondazione Renzo Piano. Agli studenti il Capo dello Stato ha raccomandato che è importante sottoporsi continuamente a verifiche e autoverifiche. Mattarella ricorda il valore del dubbio verso quello che sembra certo a prima vista. Sottoporsi al beneficio del dubbio, ha detto, aiuta a trovare la strada migliore perché non c'è niente di peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Dubbio e verifica, ha concluso Mattarella, sono anche ingredienti fondamentali della democrazia. 10 anni per le unioni civili. Nel maggio del 2016 il Parlamento approvò la legge Cirinnà che introduceva nell'ordinamento italiano la possibilità di unione legalmente riconosciuta per le coppie dello stesso sesso. Sono quasi 22.000 le coppie che da allora sono state riconosciute conviventi di fatto. Il percorso parlamentare della legge, frutto di un compromesso tra l'allora maggioranza di centrosinistra e il centrodestra, fu complicato. Matteo Renzi, all'epoca premier, ricorda che per anni si era litigato sul tema del riconoscimento delle unioni civili. Fu un azzardo politico, dice oggi, ma portammo a casa il risultato. Il centrodestra convoca un nuovo vertice sulla legge elettorale, ma è scontro totale con le opposizioni. Il Partito Democratico vede nel premio di maggioranza disegnato dal centrodestra un cavallo di Troia per introdurre surrettiziamente la riforma del premierato. È una forzatura pericolosa, osserva il partito di Elly Schlein, che annuncia barricate contro il testo. Giorgia Meloni però non chiude la porta e punta al dialogo, cercando una sintesi proprio sul delicato nodo del premio di maggioranza per garantire stabilità al governo. La ministra Casellati nei giorni scorsi ha parlato di possibili ritocchi.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma, scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni, guarda e gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87%, con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Secondo giorno per questa settimana di Almanacca che abbiamo deciso di colorare di rosa, almeno in apertura. E a noi della redazione Fucsia di Settevà viene piuttosto facile. Alessandro Bergonzoni non conosce la paura di sbilanciarsi. Ti amo, ti ho sempre amata, ti amo da generazioni. Mio padre ti amava prima di me, mio nonno prima di lui. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti. Il rafforzare dei concetti è efficace quando raggiunge estremismi. Come non condividere il pensiero di Rosa Fantasia? Il ti amo più vero che ho sentito continuava con Accidenti a te.
1: Se c'è una bella al mondo sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella tu lo sei di più. Sei qui davanti a me ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei bella.

Albert Einstein sapeva anche essere di una caustica ironia. Due cose sono infinite, un universo e una stupidità umana, ma riguardo un universo ho ancora dei dubbi. Everybody.

a partire dai primi anni 2000 si è affermato come uno degli artisti di maggior successo dell'America Latina e del mercato spagnolo negli Stati Uniti d'America. Le sue canzoni

0: Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo. Protagonista del momento, il disco H della settimana è firmato Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento,

0: felice come te,
1: come te,
0: felice come me,
1: come me,
0: perché ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

compone e produce musica. Alcune tappe importanti della sua storia passano attraverso illustri collaborazioni. Ha scritto per Madonna, Michael Jackson e per altri artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche. Lenny Kravitz.

chi ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quello dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora Almanacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sette Va Almanacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Mergery Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti una risata, ovvero una felicità.

0: inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingr-

0: Sono le 13 e 8 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.

anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Horas e 26 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar, você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
3: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
4: Magic Temple.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va 2 5.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, però insomma quando è che mi chiedono ma perché è quella faccia? la risposta è molto semplice, ho questa faccia qua che voi non vedete, grazie a Dio. Quando è che non ho in mente un'idea bizzarra, consona allo standard tipico delle aperture leggendarie di puntata? Però sapete che non è questa la prerogativa importante, la peculiarità di primaria importanza della nostra trasmissione ammiraglia, perché la Ram 7 Va 2 5 ha ben altre frecce al suo proprio arco, è una delle più incandescenti ed infuocate addirittura, è quella della qualità musicale, e a conferma di ciò che vi dico, ecco qua Running From Myself, contenuta all'interno di This Devil Won't Let Me Lose, l'ultimo album di Melinda Meshad, e quindi posizione numero 24.

Chi è? Suoniamo l'ovest degli States. Arriva Melinda Meshad. Questa è Running From Myself. Beh, insomma, posizione 24, meritatissima new entry. Ma la trasmissione di oggi è importante perché abbiamo una new entry di 7 giorni fa che naturalmente sale, non sarebbe potuto accadere diversamente. E allora Lou Gramm, eccolo qui con Time.

Raffaele Foreigner, quello di Lou Gramm, che viene fuori con questo album intitolato semplicemente Released e Time Heals the Pain, è senz'altro uno di quei motivi per cui la vostra emittente riserva un posto in palinsesto alla mezz'ora dedicata alla Rancid Vashu 5, la graduatoria di musica di qualità. A volte abbiamo da rispolverare delle situazioni che però sono editate nell'anno in corso, spesso sono uscite fresche di pochi giorni o al massimo di poche settimane. È il caso dei Van Halen con questa edizione particolare di 51-50, un iconico album che viene riproposto. Questa è Love Walks In.

appunto alcune edizioni live, documenti preziosissimi in questo cofanetto, inseriti magistralmente per rivivere la musica di alta qualità. Posizione 15 per gli Honeymoon Suite

Brown firmata Buck Sally. Ed eccolo qua. Il tipico opener di Let's Get Rocket non cambia mai, nemmeno in questa preziosa edizione contenuta in The Las Vegas Residency Set List.

Sono i suoni della numero uno di 7 giorni fa, si mantengono in podio i Power Station al numero 3 con questa Harris for the World. A te logo da Chico Catenacci.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente: Israele istituisce il tribunale speciale con la pena di morte per i crimini del 7 ottobre. Si profila il ritorno alle armi tra Stati Uniti e Iran. Antivirus: l'OMS conferma i 9 contagi nella nave focolaio. In Italia sono arrivate le linee guida del Ministero della Salute. Tennis: internazionali d'Italia, Sinner, Pellegrino, derby a sorpresa per i quarti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre, rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Facciamo il punto nel servizio.
3: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera parlamentare all'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Antivirus: conferenza stampa congiunta in Spagna tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco alle Canarie, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 i contagi nella nave olandese dove è partito il focolaio, che nel frattempo viaggia alla volta di Rotterdam. In Italia rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolazione con le linee guida, quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. La crisi politica nel Regno Unito: non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ribadisce in una riunione di gabinetto il premier laburista Starmer, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Labour spaccati tra la richiesta del passo indietro e il timore di consegnare il paese alle destre. Garlasco: i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia, il 38enne a Roma, per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Intanto spunta una nuova impronta di Stasi in uno dei bagni di Casa Poggi. Sentiamo.

0: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della Procura di Pavia che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali che contestano le ricostruzioni della Procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: In gravissime condizioni un 23enne accoltellato nella notte in pieno centro a Prato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati due presunti responsabili, uno è minorenne. Niente consiglio UE cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giulio, ancora al centro di polemica e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giulio, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in una intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Lasciate le briciole all'australiano pop Irina Yannick Sinner, punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia alle 15 primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio.
2: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
3: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
2: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
5: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13esima edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
5: abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 18 minuti.
4: Music Clock.
5: Sette va. Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, mia magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Sette va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Margherita Maranca.
1: Sono le 14:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Potrei definire La Noia un pezzo up, ma non è del tutto un pezzo up nella mia testa. Nella mia testa è un pezzo molto intenso, molto, molto emotivo, perché è una canzone autobiografica. Tutte le canzoni autobiografiche possono anche essere, alla fine sono comunque verticali, arrivano verticali. E quindi è una canzone che parla di me, di questo parla. Sono Angelina Mango e la mia canzone si intitola La Noia.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

Per il momento sto cercando di rimandare il panico, perché il panico è bello quando è anche entusiasmo, non so come dire, quando è adrenalina. E quello secondo me arriva sotto sotto. Già ora essere qua per me è un assaggio, e pensare che sia solo un assaggio mi impaurisce un po'. Però dall'altro lato sono talmente fiera di essere qua, dopo tutto questo tempo, essere riuscita a trovarmi qui mi fa solo pensare goditela e sii felice di quello che stai facendo.

mio padre è servito su questo palco 40 anni fa più o meno. 78.fm. Mi lega molto questa cosa sicuramente a lui, perché è un luogo non sconosciuto alla famiglia ed è un luogo di cui ho sempre sentito parlare anche in maniera forse più vicina del solito, fin da quando sono piccola. Quindi è una grande emozione calcare un palco del genere, forse assume un valore ancora diverso. E vorrei

0: Grazie mille. Grazie a voi. Grazie per questo.
1: 7va.fm/altiradio. All go day.
2: All go day. Ad Amadeus vorrei dire grazie per avermi invitato. E spero di non deluderti.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Guaraná Antártica Zero. Experimente.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Music Clock.
3: Sette va. Digital Radio.
2: Via.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Ross.

0: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15-plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with 0 sugar and 0 gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and helps support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to HiyaHealth.com/no sugar. Go to HiyaHealth.com/no sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
1: Tendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
2: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un eccidio dimenticato, Medici Senza Frontiere denuncia la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. Ascoltiamo la loro voce.
5: Ero a casa, quando nelle vicinanze sono iniziati violenti spari. Prima di scappare, ho slegato il bestiame e ho tagliato foglie di banana con un macete, così avrebbero avuto qualcosa da mangiare. Quando alcuni uomini armati mi hanno visto con il macete, hanno pensato fossi un combattente e mi hanno fermato subito. La situazione è degenerata rapidamente e senza alcun controllo, mi hanno sparato, ferendomi gravemente al ginocchio. Questa è la storia di Patrick, un uomo di 53 anni che vive nella Repubblica Democratica del Congo. Alla fine del 2025 le condizioni di sicurezza sono peggiorate drasticamente della ripresa dei combattimenti tra le forze armate presenti nella regione.
4: La guerra nelle tasche. Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente l'Osservatorio Nazionale dei Federconsumatori ha monitorato attentamente l'andamento dei settori principalmente interessati. Sui carburanti le ricadute ammontano a 60 euro a famiglia per questi primi 2 mesi, ma potrebbero diventare ben 360 annui. Facciamo eleggere. La campagna promossa dal Forum Disuguaglianza e Diversità e da Ti Candido sosterrà 12 candidati e candidate alle amministrative del 24 e 25 maggio, 3 aspiranti sindaci e sindache e 9 aspiranti al Consiglio Comunale accomunati dal desiderio di promuovere la giustizia sociale e ambientale sui propri territori. La città delle donne, nell'ambito del festival ASVIS, un focus su spazi, servizi e lavoro per una nuova cittadinanza. Ascoltiamo Elena Granata del Politecnico di Milano.
6: Dobbiamo adottare un'intelligenza connettiva e collettiva che non è quella che abbiamo praticato finora quando abbiamo affrontato le grandi questioni dell'urbano. Rompere le scatole, aprire sinergie, leggere la realtà attraverso ecosistemi interessanti, lo spazio pubblico, la sicurezza, la velocità, la salute, riuscendo ad operare quello sguardo profondo delle donne che sono state escluse e quindi hanno visto più lontano.
4: Nel nome di Claudia, per la migliore tesi di laurea magistrale Jessica Bertocci e per la migliore tesi dottorato di ricerca Martina Chiementi sono le vincitrici del premio Claudia Fiaschi promosso dal Forum Terzo Settore in collaborazione con Corriere Buone Notizie con il sostegno di BCC Roma. Un lungo countdown tra 1 mese al via ai mondiali in USA, Canada e Messico con 48 squadre in campo. I costi che si prospettano per gli spettatori e le difficoltà organizzative sono forti criticità per l'evento. Nella fase di eliminazione le squadre saranno costrette a lunghi viaggi aerei, alcuni con cambi di fuso orario. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: From 7 bar FM Alterradio. Algo de
0: From 7 bar FM barra Alterradio. Algo de
2: From 7 bar FM Alterradio. Algo de
3: From 7ba.fm/Alterradio. Algo de From 7va.fm/LTRadio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
4: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
5: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Gnocchi. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
4: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilient, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
5: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni, e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockylands. E poi c'è un pezzo che era Home to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io
4: però, esperienza però che andiamo fatto. Però andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
5: Grazie.

0: Le chitarre non mancano nei momenti bui, la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi. Il rock arriva sempre a dare una mano, però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano e allora è combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo, la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque una bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi. Ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, un fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema. Però Al Godet termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience. la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
5: horas e 29 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister, conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
5: Sono le 15 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori. Accendete le idee. Questa è

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

come si dice a volte, che poi tra l'altro è un verbo, bisogna andare a controllare se esiste oppure no. Però non è che non è, no, capita. Allora, un attimino, quando perdo il gomitolo del discorso, non è che io lo perda, che proprio rimango esterrefatto da quello che vado per costruire, perché uno dice bisogna testare, ma attenzione, non è che uno deve sbattere la testa in qualcosa a furia di tentativi, ma semplicemente deve fare il test. Peccato che poi dopo a volte proprio l'idea è data da

accapocciate con questa cosa qua, no? Attenzione però, perché non c'entra niente, come sempre, ogni apertura è fuori luogo, cavoli a merenda, ma qualsiasi orario è buono per la DJK7.

qualche giusta o ingiusta incertezza, perché sto manomettendo qui con le manopoline. Peccato che stia in discesa questa, perché ci piace davvero tantissimo.

Gay a firmare il re-edit delizioso di questa How Will I Know di Whitney Houston, super regina.

Non confondetevi, vorrei le 7 chiavi del ritmo al bancone del gelataio non va tanto bene, o del gelatiere se vogliamo essere, no? Attenzione perché arriva Ale G Queen, Narciso Dub Remix, a te logo.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Antivirus, 4 gli italiani in quarantena ma stanno bene. Dal Ministero della Salute le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della MV Ondius, che nel frattempo è ripartita da Tenerife. Il cessate il fuoco con l'Iran è incredibilmente fragile, dice Trump dopo la replica di Teheran alla proposta americana. Il presidente consulta i vertici delle forze armate. Harakiri, Napoli, Champions rinviata. Nel Monday Night di Serie A al Maradona il Bologna vince 3-2 con un euro gol nel recupero. È ufficiale Roma-Lazio domenica a pranzo.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniele Baldi, redazione Nicola De Muro, Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Antivirus, rischio basso ma bisogna in ogni caso seguire delle linee guida, così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare tutti i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Sentiamo.
3: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave Focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriata 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di sci per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca.

0: con la Siria, ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto un anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità. Diverse cancellerie ricordano che ad attendere gli scontri sono da anni paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles, tra loro la Serbia, che si dice filo europea ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia. Per Giornale Radio Alessandro Cislin.
1: Garlasco sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità, per confutare il profilo psicologico interpretato dai quaderni sequestrati e dai soliloqui nelle intercettazioni ambientali. Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, il Bologna vince 3-2 con un eurogol nel recupero. Intanto è ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio.
2: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime quattro domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12:30, è ufficiale, come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram, domani allo Stadio Olimpico insegue il double, scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente. Per il Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Tennis, in poco più di un'ora Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Ruud e Zverev, eliminati Cobolli e Bellucci. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale, che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata. Mai sospesa del tutto, torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
1: From 7ba.fm/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.
3: Sono le 16 e 15 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
11: Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno respinto la proposta di nomina governativa dell'ingegner Giorgio Graditi come componente della consulta dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione ISIN. Erano necessari 31 voti, ma la maggioranza si è fermata a quota 28. Per la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, la bocciatura rappresenta l'ennesima certificazione di una maggioranza che non c'è più, divisa e incapace persino di sostenere le scelte del governo su temi strategici per il paese. La Commissione Affari Costituzionali ha proseguito il ciclo di audizioni informali sulla legge elettorale. La base di lavoro è lo Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale corretto da un significativo premio di maggioranza. Annunciare di voler procedere dritti, come fatto da Matteo Salvini, significa ignorare deliberatamente quanto sta emergendo in modo chiaro dalle audizioni in corso, ha affermato Simona Bonafè, capogruppo del PD in commissione. Si insiste invece su una forzatura, accelerando su un impianto che solleva critiche diffuse e motivate, ha stigmatizzato la DEM. All'inizio della prossima settimana è previsto un vertice del centrodestra sul tema. Nel giorno del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai intossicati all'interno di un impianto fognario, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, presieduta da Chiara Gribaudo, ha approvato all'unanimità la relazione sull'incidente. Il documento, frutto di audizioni, sopralluoghi e analisi tecniche approfondite, ricostruisce la tragedia e denuncia diversi elementi, dalla trappola degli appalti e dei subappalti alla carenza di ispettori fino all'insufficienza della formazione. Con questa relazione trasformiamo il monito che proviene da Casteldaccia in un'occasione concreta di cambiamento, ha detto Gribaudo. Il piano carceri da attuare entro il 2027 rimane su un obiettivo di 10.600 nuovi posti. Il commissario con il Ministero dei Trasporti ne copre la realizzazione di circa 6.000. Gli altri sono di competenza del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria. Sia DAP che MIT completano il quadro generale. Lo ha detto Marco Doglio, commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione Giustizia alla Camera. I 10.600 nuovi posti sono una considerevole risposta al problema del sovraffollamento carcerario, ha aggiunto Doglio, spiegando che il programma è ora in fase di piena attuazione operativa.
12: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.
13: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
13: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
14: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: We have been given something from up above.

0: Just one thing left to do.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 16:35.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede.

tra i fan dei Mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no.

0: il mitico Garfield, ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare 10 minuti prima. Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita, mentre su Facebook Page Seteba Wildlife continueranno a fioccare i like, per cui vi ringrazio infinitamente e miau a tutti da Simona Mattioli.
1: What happens in Vegas stays in Vegas.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile Sette Va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli. Vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile. Lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto. E un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma. E mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
4: Un'energia che contagia. Sogni ese grito che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: Il GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
7: Come una moderna partenope silenziosa e invisibile, la sirena della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l'evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auwagen, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. Il Golfo di Napoli, ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e SNPA, è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini. Un'Acea, l'Unione Italiana Macchine per Costruzioni, ha presentato il report Dall'acciaio all'algoritmo, le macchine per costruzioni nell'ecosistema digitale, fotografia aggiornata dell'eccellenza dell'industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione AI, IoT, Big Data fanno la differenza durante l'intero ciclo di vita di un'opera, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione. Stiamo coi piedi per terra, detto da un astronauta può suonare strano, ma è a tutti gli effetti l'invito al realismo e alla concretezza che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe

0: di riavvicinamento dell'uomo al satellite terrestre e l'ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. Al momento c'è stata una missione, la Artemis 2, che è l'inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l'Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis, ma tutto è da vedere. L'astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna. La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale e siamo solo all'inizio. Si chiama Quantum Factory ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l'Università degli Studi Guglielmo Marconi attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche, che ha creato Onda Games, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l'obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto, ha commentato il presidente dell'Uni Marconi, Alessio Acomanni.
1: Siete Balatino presenta Bachata.

0: 7va Latino presenta bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Seven VA.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Ekaterina.
4: Ekaterina.16radio.it.
6: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
7: Sono le 17:45 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
8: Ciao, siamo i The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7va.fm e di alteredio.it Gold Club.
9: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
10: Magic Temple, Magic Shop,

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia, e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde, e tra l'altro puntata super ghiotta, perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale. E allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt, e non poteva mancare questa.

Eh beh, c'è questa chiusura dal controllate le antenne, perché c'è la voce che rallenta per un effetto particolare voluto da Reina. Beh, l'abbiamo attesa, ne è valsa la pena, super singolo, novità davvero di gran livello. E allora, dopo Mefistofelico, siamo in zona 14.

Altro, tra l'altro anche title track dell'ultimo album dei Bodin Rocker, posizione numero 11 dalla 18, dove erano 7 giorni fa, una posizione al giorno guadagnata, non male davvero per il loro ruolino di marcia con freccetta verde fluo. Attenzione perché abbiamo un arco settimanale

0: Mattia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Gravissimo, il 23enne accoltellato la notte scorsa a Prato per difendere una collega, due fermati, uno è minorenne. Antivirus, i campioni dei tre italiani in quarantena attesi allo Spallanzani di Roma per le analisi. Negativo il paziente sudafricano. Il ministro Schillaci rassicura, in Italia nessun allarme. Delitto di Gerlasco, esempio a Roma per una perizia psicologica, i suoi legali, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante. È ufficiale, Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45, insieme al derby anche tutte le sfide decisive per la Champions. Intanto Antonio Conte, dopo il KO con il Bologna, carica il Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone, Nicola De Muro e Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. Ricoverato in gravissime condizioni, il ragazzo di 23 anni accoltellato la notte scorsa a Prato, due i fermati, uno è minorenne. Sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Sentiamo.
4: Sono un sedicenne italiano e un uomo di origini sudamericane, le due persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, in piazza Mercatale. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico, il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I due, riconosciuti da alcuni testimoni, sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale e sono a disposizione degli inquirenti mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato, che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Restano in quarantena fiduciaria le quattro persone che erano a bordo del volo KLM sul quale si trovava una donna sudafricana poi morta per le complicanze legate all'antivirus. Si tratta di due marittimi, un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. I campioni dei cittadini italiani saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia nessun allarme antivirus, assicura il Ministero della Salute, che ha anche pubblicato le linee guida per ospedali e uffici di frontiera. Il servizio.
5: Le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione. Voglio tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo antivirus. Con queste parole il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha voluto subito metter fine ad allarmismi che cominciavano a farsi largo, non solo sui social. Sull'antivirus in Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, ha aggiunto Schillaci. Le quattro persone di cui ha riferito il ministro sono tre italiani, una donna a Firenze, due marittimi a Torre del Greco e a Reggio Calabria e infine un sudafricano sotto osservazione a Padova che proprio oggi, dopo l'esame del sangue, è risultato negativo. Tutti e quattro, ora in quarantena nelle rispettive città, erano nello stesso aereo KLM da Johannesburg ad Amsterdam via Roma, dove per qualche minuto era rimasta la passeggera olandese, poi fatta scendere per le sue gravi condizioni e poi deceduta in Sudafrica. I tre italiani e il sudafricano rimarranno in isolamento per 6 settimane. Si tratterà di una quarantena fiduciaria della durata di 42 giorni dal momento dell'ultima esposizione con un contagiato da antivirus, in stanze con bagno isolate dal resto della eventuale famiglia e con uso di stoviglie separate. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: Intanto l'OMS, attraverso il direttore generale Ghebreyesus, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 al momento i contagi confermati. Delitto di Gerlasco Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa chiamate a definirne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui Sempio avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale, Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se fosse già ai domiciliari. Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente e bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane. Ieri sera avrebbe riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Un ritorno alle armi sarebbe catastrofico, mette in guardia l'ONU. A dividere le diplomazie sarebbero soprattutto i piani atomici di Teheran, osteggiati dal capo della Casa Bianca. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico. Una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia le sue dimissioni chiedendo che a fare lo stesso sia il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer in una riunione di gabinetto. Per motivi di ordine pubblico, la prefettura capitolina ha disposto che il derby Roma-Lazio sarà disputato lunedì alle 20:45 e non alle 12:30 di domenica, come comunicato ieri dalla Lega Calcio. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno alla stessa ora tutte le altre gare decisive per la Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La Lega si apprende e sta valutando il ricorso al TAR. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento di piangere sul latte versato e il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, carica i suoi. Sentiamo.
6: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ai ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme. Ecco.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
8: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
7: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
8: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 27 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Bentrovate e bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi con Francesco Scrima e il suo emozionante romanzo La disciplina dei colori per Moicani Edizioni vi portiamo tra i vicoli di Palermo. E qui incontriamo Ugone, un gigante dal cuore d'oro che legge la realtà non attraverso le parole, ma tramite una straordinaria associazione sensoriale di profumi e sfumature. È la storia delicata sulla solitudine e sulla bellezza nascosta negli sguardi di chi il mondo lo sente prima di capirlo. Francesco Scrima, Ugone sente gli odori e i colori. Come nasce l'idea di questa sua particolare disciplina sensoriale per narrare il mondo?
3: Ugone è in grado di sentire in ogni persona un odore associato ad un colore, come in una specie di compensazione della natura, dal momento che a 30 anni ha le capacità intellettive di un bambino. E questo, chiamiamolo pure dono naturale, gli permette di cogliere quanto di buono o al contrario di cattivo c'è in ognuna delle persone con cui viene in contatto. Ed ecco che alla fine questa disciplina dei colori gli consente di vivere in mezzo agli altri, diverso fra i cosiddetti normali.
2: Nel reparto di psichiatria, che è la seconda casa di Ugone, il protagonista conosce una giovane donna ferita. Chi è e che cosa succede ai due?
3: Sì, la donna che Ugone conosce è una giovane prostituta nigeriana di nome Munira, che è stata picchiata selvaggiamente dai suoi protettori. Ora, fra Ugone e Munira, dopo un primo approccio un po' esitante e difficile, scocca la scintilla che in genere lega fra loro i deboli, i diversi, appunto gli emarginati della società. E quindi i due si cominciano ad annusare, si riconoscono e poco alla volta si legano. Ma la vera domanda è: a quale destino insieme andranno incontro?
2: Scrima, qual è la luce o il colore o l'odore che vorrebbe rimanesse impresso ai lettori dopo aver chiuso il libro?
3: Ecco, io credo che gli scrittori chiedano al proprio lettore ideale una vera e propria compassione per i personaggi che essi stessi hanno creato. Bene, io vorrei trasmettere non un colore o un odore specifici, ma un modo nuovo di vivere, di riconoscere il bello, di districarsi fra bene e male, di trovare cioè una propria disciplina. Qualcosa che possa riempire di colori e di odori diversi la loro vita.
2: La disciplina dei colori è tutta intorno a noi, nel mondo fuori, negli oggetti, addosso alle persone. Nessuno la vede, ma c'è. Unica regola nella confusione più totale. La disciplina dei colori di Francesco Scrima, Moicani Edizioni.
4: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
5: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia per il centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma. Il Capo dello Stato ricorda l'impegno durante il Covid sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri. Un'emergenza vissuta con sacrifici immani e con diverse vittime, ribadisce che qualcuno cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza, dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario. Gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Electrolux ha annunciato un piano di ristrutturazione pesantissimo che prevede 1.700 esuberi sui 4.500 lavoratori attuali. Un progetto inaccettabile per i sindacati che hanno fatto scattare gli scioperi e anche per il ministro delle imprese Adolfo Urso che ha convocato al Mimit per il 25 maggio alle 15 un tavolo sulla vertenza. Parteciperanno i rappresentanti della multinazionale di elettrodomestici elettrodomestici, le sigle metalmeccaniche e le regioni coinvolte, ossia Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Faremo la nostra parte con assoluta determinazione, assicura Urso. Cresce l'allarme antivirus, ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute rassicura: nessuna emergenza ma massima cautela. Per il ministro Orazio Schillaci la situazione è sotto controllo e il virus ha bassa contagiosità interumana. Il Ministero della Salute ha inviato una circolare alle regioni e alle autorità sanitarie con indicazioni di monitoraggio e contenimento che prevedono eventuali isolamenti fiduciari. Italia Viva chiede che Schillaci riferisca immediatamente in aula.
1: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici e macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
7: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

0: adesso.
1: Tentazione.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: Come energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
5: Tempi grigi, giorni bigi, oggi più.

Mastrata forte a lui, oggi sto programma nervoso che mi sale. Tu non ci sei più, iniziano le pare. E ancora cade pioggia, sempre più spessa. Passa un'altra coppia, sempre più stretta. Fisso sul cemento, sto per scoppiare. Fisso l'orizzonte, il petto fa male.

uno scherzo, una fisa mentale. È nel mio cervello l'idea che fa male, ma nella gola stomaco le non sale. Metto il tuo viso in fondo a traguardo. Tu sei la mia meta, tu sei la mia fine. È pensando a noi che scrivo queste rime. Resta a sentire che hai fatto una promessa e non la tradire. Ma adesso siamo soli, non mi mentire. Sei fredda come fuori e mi sento impazzire. Guardami negli occhi e leggerà il mio cuore. Stringo il tatuaggio e sento il tuo calore. Penso è un miraggio, mi gira non ci sei. Resto ancora solo, solo di te. Ogni domanda porta con sé altre 10, 100, 1000 perché. Ora dove sei? Sicuro già lontano, ma ascoltami col cuore, perché il cervello umano innalza le barriere, controlla i sentimenti, e quando poi ci pensi è il momento in cui ti penti.

So che non ci credi, ma fidati di me. Non ti darò la luna, per il resto già ce n'è. Ti dimostrerò che ne sono degno. Apri queste porte e raccoglimi il tuo regno. Ti faccio la promessa davanti a tutta Italia. Al mio primo errore farei partire la condanna.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose, parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Sedici Radio, comunichi.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Ambiente dell'agenzia DIRE.
3: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo mantone

il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 22 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 35 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 radio, comunichi di più.
2: Sono le 20 e 8 minuti.
3: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Come energia.

0: magia.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
3: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
4: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
3: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati, sia chi è rimasto nella propria casa.
4: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
3: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
5: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
3: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
5: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
3: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
6: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
3: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
6: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
3: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa Guido Crosetto.
7: La prego, questa è la del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa è anche la sfila. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace. Va bene, vogliamo sfilare.
8: Mi dia il foglio.
9: Ce l'ho io.
7: Vogliamo
9: ce l'abbiamo.
8: Attenzione che vi fate male.
7: Ministro,
8: sono in forma.
10: Ministro, si fermi.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Insomma, due amici si incontrano da parecchio tempo che non si vedevano. Questo gli fa, dice: no, come te la passi? Come me la passo? Ho perso il lavoro. Dice: ah, cazzo, mi dispiace. Dice: muove, come fai? No, beh, con i soldi che ho da parte posso campare pure senza lavorare. Ammazza, oh! Sì, l'importante è che moro entro dopo domani.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Benvenuti al talk show Caso Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
4: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Caso Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
5: Se dici radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 20:35.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Sono le 21:07.
4: Music Clock, se te va, Digital Radio, via. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: ma che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto Velino tra gli svincoli di Antrodoco e di Sigillo, in direzione Ascoli, in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca, in entrambe le direzioni, in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un eccidio dimenticato. Medici Senza Frontiere denuncia la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. Ascoltiamo la loro voce.
4: Ero a casa quando nelle vicinanze sono iniziati violenti spari. Prima di scappare ho slegato il bestiame e ho tagliato foglie di banana con un macete, così avrebbero avuto qualcosa da mangiare. Quando alcuni uomini armati mi hanno visto con il macete, hanno pensato fossi un combattente e mi hanno fermato subito. La situazione è degenerata rapidamente e senza alcun controllo mi hanno sparato, ferendomi gravemente al ginocchio. Questa è la storia di Patrick, un uomo di 53 anni che vive nella Repubblica Democratica del Congo. Alla fine del 2025 le condizioni di sicurezza sono peggiorate drasticamente della ripresa dei combattimenti tra le forze armate presenti nella regione.
3: La guerra nelle tasche. Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori ha monitorato attentamente l'andamento dei settori principalmente interessati. Sui carburanti le ricadute ammontano a 60 euro a famiglia per questi primi 2 mesi, ma potrebbe diventare ben 360 annui. Facciamo eleggere. La campagna promossa dal Forum Disuguaglianza e Diversità e da Ti Candido sosterrà 12 candidati e candidate alle amministrative del 24 e 25 maggio, 3 aspiranti sindaci e sindache e 9 aspiranti al Consiglio Comunale accomunati dal desiderio di promuovere la giustizia sociale e ambientale sui propri territori. La città delle donne, nell'ambito del festival ASVIS, un focus su spazi, servizi e lavoro per una nuova cittadinanza, ascoltiamo

0: Elena Granata del Politecnico di Milano.
1: Dobbiamo adottare un'intelligenza connettiva e collettiva che non è quella che abbiamo praticato finora quando abbiamo affrontato le grandi questioni dell'urbano. Rompere le scatole, aprire sinergie, leggere la realtà attraverso ecosistemi interessanti, lo spazio pubblico, la sicurezza, la velocità, la salute, riuscendo ad operare quello sguardo profondo delle donne che sono state escluse, quindi hanno visto più lontano.
0: Nel nome di Claudia, per la migliore tesi di laurea magistrale Jessica Bertocci e per la migliore tesi dottorato di ricerca Martina Chiementi sono le vincitrici del premio Claudia Fiaschi promosso dal Forum Terzo Settore in collaborazione con Corriere Buone Notizie con il sostegno di BCC Roma. Un lungo countdown tra un mese al via ai mondiali in USA, Canada e Messico con 48 squadre in campo. I costi che si prospettano per gli spettatori, le difficoltà organizzative sono forti criticità per l'evento. Nella fase di eliminazione le squadre saranno costrette a lunghi viaggi aerei, alcuni con cambi di fuso orario. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
2: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Algo Day.
3: From 7 bar, FM alter radio, Algo Day.
2: From 7 bar, punto FM barra alter radio, Algo Day.
4: From 7 bar, punto FM alter radio, Algo Day.
5: From 7ba.fm / alter radio, Algo Day. From 7va.fm / LTRadio.
6: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tanti tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
7: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
6: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrai presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
7: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognazzi. Che quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento. strumento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
6: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, grazie. Questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
7: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Mossero Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'erano i Pantera. Ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, e tutti noi, penso ognuno di noi, che più chi meno ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato il mio percorso, appunto Rockilians. E poi c'è un pezzo che era Home to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io ho.
6: Andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
7: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano e allora è combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Dance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo, la mia natura eclettica insomma mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International insomma mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento, e Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV The Warrant, che, dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque bellissima soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi, ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso, andare negli Stati Uniti dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita,
0: sì,
1: andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, fatto di formazione, è fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi già l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema, però Al Good Day termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience. la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go down. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: De 1h35.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: K7 Mix by Fattevap.fm torna tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. 7 baci dance da Mary Taracciatti.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 46 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, siamo The Rive, un saluto agli amici di Help Music, 7wa.fm e di alteredio.it Gold Club.
5: Ora ascolterete il nostro nuovo brano, River City. Buona musica.
6: Magic Temple, Magic Shop.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

E beh, insomma, quando qualcuno in studio dice beh, ormai è andata la sigla, vuol dire che c'è qualcosa e più di qualcosa di non esattamente pronto, diciamo di diversamente preparato, dai. Tutto sommato arriva la più alta new entry della settimana, Lady Gaga in 12. Questa è Runaway.

Della settimana è proprio questa Runaway, direttamente in zona 23. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ed è già tempo di zona 20. Harry Romero, Don't You Want Some.

Summer, in posizione numero 21 delle new entry di settimana scorsa. L'abbiamo già detto, un momento in cui ci sarà davvero da sgomitare, quelle che si vanno ad escludere delle tracce per far posto alle new entry, ma non ci pensiamo, dai, pensiamo alle cose belle. Getaway dalla 21 alla 17, Kangs and Boys Noise.

Naturalmente si va sbracciati, si dice una volta, si dice ancora, però è un termine, no? Non andare così tutto sbracciato, no, che poi uno, no, le braccia,

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 19 minuti.
6: Music Clock 7 va. Digital Radio. Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in Super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
3: Se c'è il carabiniere gli fa il collega, dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio delle scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo, dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stava pensando, andiamoli a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, prendono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa l'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa, andiamo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Da un'idea di Chico Catenaccis te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso Marjorie Maranca.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 22 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica! Baila.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Non capita mai di notte che c'è un posto dove mi sento più al sicuro tra il passato ed il futuro. Non capita mai, o a volte di nascosto.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare

0: seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
3: 16 radio, comunichi di più.
2: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
3: 16 radio, comunichi di più.
4: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
5: Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane, nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Roy, presidente della Caritas nazionale. È testimone di un dramma con migliaia di morti e di feriti.
6: Al culmine della crisi, 1.200.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case.
5: L'emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa.
6: C'è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare per non lasciare la sua terra, le sue radici. Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza. Per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto 9 missioni verso i villaggi di frontiera nel sud.
5: Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, un gesto libero e gratuito anche per le comunità più esposte in Medio Oriente. Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. Nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico a ospitare la seconda conferenza per l'eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento.
7: 15 punti che non lasciano spazio ad ambiguità, che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico, sociale.
5: In Colombia non c'erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c'era comunque un pezzo di mondo.
7: Si sono ritrovati popoli e paesi che rappresentano un terzo della popolazione, del PIL e dei consumi mondiali.
5: Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema, senza tralasciare un'iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i corridoi extra quote. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla Federazione FOCSIV. I corridoi extra quote stanno al di fuori del decreto flussi e prevedono selezioni e formazioni già nei paesi d'origine, prima dell'arrivo in Italia.
8: C'è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore, quindi c'è una conoscenza. Si sviluppa la possibilità di formare delle persone che siano adeguate ai lavori che andranno a svolgere in Italia. C'è un accompagnamento e quindi questi corridoi funzionano meglio.
5: Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c'è la frammentarietà delle regole.
8: Ogni regione ha una norma a sé stante sui tirocini formativi e l'integrazione nel mondo del lavoro.
5: Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il Servizio Civile Universale. Il loro appello è rivolto al ministro della

0: Difesa Guido Crosetto.
1: La lettera del servizio civile, non vogliamo marciare, vogliamo solo sfilare. La prego, la tenga, questa anche la sfila. Vogliamo non marciare alla parata del 2 giugno, solo sfilare, perché siamo un corpo di pace.
2: Occhio.
1: Va bene, vogliamo sfilare.
3: Mi dia il foglio.
4: Ce l'ho io.
1: Ce l'abbiamo.
3: Attenzione che vi fate male.
1: Sono
3: in forma.
5: Ministro, si fermi.
6: Siete da Web Station, vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Martino.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa nostra.

0: Questa è Ram 7 va to 5. Ram 7 va to 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
2: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, cioè, non si può proprio, fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché Ram 7 va to 5 ci sono a oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

Beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babylon Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album, vecchia maniera l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti i crismi autorizzati ed ufficiali. C'è dentro comunque anche Scars all'interno di questo EP per Pasqua uscito, che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno, perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica. Ma arrivano gli Aerosmith, che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Tan tan tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Ramsey TV.

Radio, album d'esordio in versione Expanded Edition. Ma attenzione, perché c'è la voce degli Striper, Michael Sweet, che è venuto fuori con The Master Plan. Questa è Love.

0: altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

Nogueira, il sound sertanejo che tanto sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, oh, cidade meravigliosa, ma também todo o estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliato.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve.
2: Le Power più leggere di sempre.
1: Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: È mezzanotte e 22 minuti.
5: Music Clock.
6: Se ti va, Digital Radio.
5: Via.
6: Music Clock. Allora esatto, è il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 2 minuti, un libro.
13: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi 2 minuti un libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni, un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
14: Il GR politico dell'agenzia Dire.
15: Gli infermieri esercito del bene a cui va la gratitudine della Repubblica. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Covid, sottolineando il contributo decisivo e l'appassionata dedizione degli infermieri, senza dimenticando gli sforzi eroici e le sofferenze di tutto il personale sanitario, gesti eroici che Mattarella paragona a quelli compiuti dagli infermieri a Gaza. Resta alta la tensione in Iran. Il presidente americano Donald Trump gela le speranze di pace, definendo il cessate il fuoco in terapia intensiva, con appena l'1% di possibilità di tenuta. Per il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, la Cina potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e convincere l'Iran a raggiungere un accordo. Il governo vuole che si raggiunga quanto prima una pace stabile ed è pronto, spiega il vice premier, a inviare nostre navi a Hormuz se ci sarà un accordo internazionale per garantire la libertà di navigazione. Elect